mia figlia, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumilla, sia mila. Mila mu.

separaria, di canivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro buca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la momiglia si ammilla.

Sepania, di carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che de fagane toccanis me toccano, e toccano me toccanistero la po'.

croccani. Ma ora se chi gli sparamanes, che mai da nomi so di mis, metà pine tuoto motris, girissa spitti tu non risto di rino. Toccano me toccanis, toccanotto, toccanis me toccanotto, lo napo.

Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia mia.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.